giusta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: who's next.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Radio Station BTSN.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

su 6070 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics, solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport è con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Questa è
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio da Davide Ruberto in questo mercoledì 16 settembre. Sono le 7:03 minuti e quindi puntualissimi come ogni mattina. Vi raccontiamo quello che accade nel Salento, sul nostro territorio, il territorio leccese ma anche pugliese più in generale. Una prima ora è infatti dedicata all'informazione, alle notizie a carattere territoriale, poi passeremo dalle 8 alle curiosità dell'almanacco e alle 9:30 entreremo in rassegna stampa nazionale e locale con i titoli principali dei giornali in edicola. Nel mezzo tanta buona musica, ci sono anche le vostre richieste, se vi va basta scriverci al 380 2020 029. Partiamo, primo brano già recuperato dal passato con l'accadde oggi, che ci svela un evento avvenuto esattamente 63 anni fa, il 16 settembre di quell'anno del 1963 viene pubblicato anche negli Stati Uniti il singolo dei Beatles, She Loves You.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
5: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Apriamo con un presunto caso di malasanità: avrebbe contratto un'infezione causata da una piaga sacrale da decubito aggravatasi in pochi giorni e sfociata in una sepsi per il decesso di Ilda Losavio, una novantenne originaria di Taranto, ospite all'interno di una RSA in provincia di Lecce. È stata aperta un'inchiesta sul caso, la procura salentina ha aperto un fascicolo di indagine, è stata disposta l'autopsia. Dopo alcuni giorni di ricovero nella RSA, il figlio si è reso conto della piaga, avvisando appunto i medici che preferiscono effettuare solo medicazioni. Un aggravamento delle condizioni di salute porta però a un'insufficienza renale che costringono il direttore sanitario della struttura a inviare la paziente in ospedale. Rientrata viene trasportata a Casarano e poi ritorna nella RSA. Il giorno successivo il nuovo ricovero a Galatina, dove muore la notte successiva. Il figlio adesso chiede che venga fatta chiarezza. Veniamo agli incidenti. Un violento tamponamento ha coinvolto tre veicoli e si è verificato nel primo pomeriggio di ieri sulla statale 101 Lecce-Gallipoli in direzione nord all'altezza di Galatone, causando il ferimento di almeno sette persone e la temporanea chiusura della carreggiata. Si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolti tre veicoli, un'auto e due furgoni, un Mercedes Sprinter che ha riportato i maggiori danni, un autocarro Iveco Daily e una Toyota Yaris. Il bilancio è di sette persone rimaste ferite, una delle quali trasportata in codice rosso in ospedale. Nessuno per fortuna è in pericolo di vita. Un altro incidente si è verificato sempre ieri pomeriggio nel Magliese a causa del ribaltamento di un furgone di una ditta edile di Gagliano del Capo. A bordo tre operai rimasti intrappolati tra le lamiere, per fortuna nessuno è in pericolo di vita, ma i tre sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il manto stradale reso viscido dalla pioggia potrebbe essere tra le concause del grave incidente avvenuto intorno alle 15 di ieri lungo la statale 275 allo svincolo per Muro Leccese. Qui un Iveco Daily cassonato ha perso aderenza per poi ribaltarsi a rimanere incastrati tre passeggeri, il conducente 64enne e altri due un 67enne e un 30enne. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere i tre per poi affidarli ai sanitari del 118.

Presidente Fiorella Mannoia, ripartiamo dalle notizie. I processi si conclude con una condanna a 5 anni e 4 mesi in abbreviato, quello a carico di un 27enne di Galatone, responsabile dell'incidente in cui perse la vita il 61enne di Gallipoli, Piero Corchia, nel giugno dello scorso anno. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare a fronte di una richiesta di 4 anni invocata dalla pubblica accusa. L'imputato rispondeva di omicidio stradale aggravato dall'uso di stupefacenti. L'incidente si verificò a Gallipoli, la vittima era in sella al suo scooter insieme alla moglie, in quel momento stava provenendo il giovane a una velocità elevata tra i 100 e i 108 km orari in un tratto dove il limite è di 50 e senza dare la precedenza nonostante lo stop. L'impatto fu molto violento, il 61enne finì sull'asfalto morendo sul colpo, la moglie venne ricoverata con diversi traumi, il giovane alla guida venne sottoposto ai test. La notizia della morte del 61enne venne accolta con sgomento da tutti i cittadini e poi le indagini hanno portato alla scoperta della positività al test tossicologico per l'automobilista, che è stato adesso condannato a 5 anni e 4 mesi. Veniamo a quanto accaduto nel cuore di Galatone 2 giorni fa. C'è stato un pestaggio, un uomo che era già stato gambizzato lo scorso 15 maggio è stato colpito con dei bastoni. Sono giunti in pieno giorno in sella una moto e con caschi integrali in due per picchiarlo muniti di bastone. L'episodio è avvenuto sotto gli occhi di numerosi presenti. Il 46enne fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul luogo sono giunti i carabinieri che ovviamente stanno indagando per chiarire se i due episodi abbiano o meno una correlazione. Veniamo invece a quanto accaduto in una nave da crociera dove è scoppiata una rissa tra ragazzi provenienti dalla Sicilia e salentini. È accaduto la scorsa settimana durante la tratta notturna tra Napoli e Palermo, ha coinvolto 2 gruppi di ragazzi, 13 in tutto, tra i 18 e i 20 anni, denunciati dalla polizia per rissa aggravata. Tutto sarebbe partito da una battuta rivolta a una ragazza, quindi per futili motivi. Secondo gli accertamenti, la scintilla sarebbe scoccata nei pressi di una discoteca, da lì sarebbe partita la rissa con tavolini, sedie e altre suppellettili utilizzati durante la colluttazione. C'è anche un ragazzo salentino rimasto ferito. Per i 13 giovani è scattata la denuncia in stato di libertà.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.

to say goodbye Placebo qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Questo è il Buongiorno Salento e noi continuiamo sempre con le notizie più importanti che riguardano il territorio. Sono le 7:27, ripartiamo dai processi. Ci sono 7 lievi condanne, notevolmente ridotte rispetto alle richieste. Alcune pesanti accuse cadono al termine appunto del processo. La Corte d'Assise di Lecce ha chiuso il cerchio nella vicenda avviata dopo l'inchiesta che anni fa aveva consentito di smantellare un giro di prostituzione di giovani di nazionalità bulgara. Sono caduti i reati della riduzione in schiavitù e la tratta, in un filone parallelo a quello in cui gli imputati non avevano optato per il rito dell'abbreviato. La Corte però ha ravvisato la sussistenza dello sfruttamento aggravato della prostituzione, portando appunto a delle lievi condanne da 1 a 7 anni per 7 degli imputati. Paura a Lecce, un rider si scontra con una Vespa e finisce in ospedale in gravi condizioni. È accaduto intorno a mezzogiorno di lunedì in via Imperatore Adriano, per causa ancora da accertare, un 31enne leccese che stava effettuando delle consegne si sarebbe scontrato con un motociclo. Lo scontro è stato violento, il corriere è volato sul manto stradale. Immediati soccorsi del 118 che lo hanno condotto in ospedale al Dea del Vito Fazzi. Affidato alle cure del personale medico, è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una sospetta lesione al midollo. Invece ferite meno gravi per l'altro conducente. Adesso si sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità. Un cittadino indiano di 44 anni è stato denunciato per aver aggredito una donna a Lecce a seguito di un intervento della polizia avvenuto 2 giorni fa presso il City Terminal dell'ex Foro Boario. La vicenda ha coinvolto diversi senza tetto, tra cui una donna italiana che in quella zona trovava rifugio durante la notte. I protagonisti erano probabilmente alterati dall'assunzione di alcol. L'episodio è iniziato all'interno dei servizi igienici della struttura, dove l'uomo avrebbe spintonato con forza la donna. I sanitari hanno prestato le prime cure riscontrando lievi contusioni. La donna ha deciso di denunciare l'uomo, che è stato deferito all'autorità giudiziaria per lesioni personali.

permanente di Franco Battiato. E allora rientriamo, ancora notizie, ancora fatti di cronaca. È finita in ospedale con i segni di un'aggressione una donna ed è stato arrestato l'ex compagno 38enne. La misura della custodia cautelare in carcere è stata emessa la scorsa settimana dal giudice del tribunale di Lecce a seguito dell'attività investigativa condotta dai carabinieri di Copertino. Tutto è nato lo scorso lunedì quando la donna, originaria di un comune dell'Interland, è giunta al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Copertino con delle lesioni per fortuna non gravi. I militari sono subito intervenuti per ascoltare la vittima e avviare le prime verifiche. Nelle ore successive il 38enne è stato arrestato e accompagnato in carcere. 5 tonnellate di rifiuti raccolte ogni giorno a Lecce dai 2210 cestini sparsi sul territorio comunale. Nel corso dell'ultima seduta della Commissione Ambiente si è fatto il punto della situazione esponendo le criticità legate all'utilizzo dei cestini e il problema è che all'interno vengono lasciati sacchi di rifiuti che dovrebbero essere invece conferiti con la differenziata. Linea, quella dell'amministrazione di Palazzo Carafa, adesso è quella di ridurre il numero dei contenitori e di aumentare i controlli, eventualmente sanzionando chi non conferisce in maniera corretta. Inizia il nuovo anno scolastico, il comandante dei carabinieri di Lecce, il colonnello Andrea Siazzo, insieme a tutti i militari della provincia, ha rivolto agli studenti salentini un augurio di buon inizio, estendendolo ovviamente ai dirigenti, docenti, personale scolastico e le famiglie. È un augurio che vuole essere un messaggio di vicinanza e fiducia. La scuola è il luogo nel quale si costruisce il futuro dei ragazzi e si impara il valore delle regole e del rispetto degli altri. In questo percorso l'arma continuerà ad essere presente, si legge nella nota, pronta ad ascoltare e a dialogare con i più giovani.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

fatti di cronaca, le notizie. Ripartiamo dalla vicenda che ha visto un uomo chiedere 500 euro minacciando di diffondere le foto intime della vittima. 19 anni, è vittima di revenge porn e non usciva di casa per la vergogna. Adesso i fatti sono venuti fuori grazie alla denuncia da parte della famiglia. Non è chiaro se dietro il nome di questa persona si nasconda una donna o un uomo. L'inizio dei contatti esclusivamente via social risale allo scorso 16 agosto, quando vengono scambiate delle foto intime dopo la minaccia di consegnare 500 euro, altrimenti quelle foto sarebbero state pubblicate. Da lì è partita la denuncia e l'attivazione delle indagini della polizia postale, che stanno tentando di identificare il responsabile. Tre ragazzi di 17 anni sono finiti sotto la lente della procura per aver sottratto fotografie dall'abitazione e dai profili social di due sorelle, una quindicenne e l'altra appena maggiorenne, per poi modificarle con l'intelligenza artificiale creando contenuti sessualmente espliciti. È stata la madre delle due giovani a rivolgersi alle autorità dopo essere venuta a conoscenza dell'esistenza di quelle immagini alterate. La donna lo scorso luglio ha presentato denuncia in commissariato, dando avvio a un'indagine della sostituta procuratrice presso il Tribunale per i minorenni di Lecce. Le ipotesi di reato sono di detenzione di materiale pedopornografico, interferenza illecita nella vita altrui e diffusione di immagini, video, voci falsificate e alterate. Un'officina meccanica completamente abusiva è stata scoperta e sequestrata a Cavallino dalla polizia stradale di Lecce. Il responsabile della struttura è stato denunciato per reati ambientali, mentre sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro sono state contestate a lui e ai suoi clienti. Il controllo ispettivo è stato effettuato il 7 settembre, gli agenti hanno accertato che un intero immobile era stato trasformato in una vera e propria officina meccanica. Al titolare dell'attività è stata contestata la violazione per esercizio abusivo dell'attività di autoriparazione, multati anche i clienti che avevano affidato i propri veicoli all'impresa non autorizzata.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.

Veniamo alla pagina sportiva, l'ultima pagina dedicata alle notizie. Ripartiamo dal calcio, il Lecce, Esteban con tanti elogi e voglia di emergere. Parliamo dell'attaccante classe 2006, entrato in campo da veterano in un momento chiave di Lecce Monza. Dopo i 21 gol con la primavera, adesso vuole essere protagonista con la prima squadra, con velocità, senso tattico e buona tecnica che lo rendono un profilo sicuramente interessante come alternativa a Gubbels e Stulic. L'inizio è promettente. Non solo il club salentino, altre squadre hanno cominciato a puntare sulla linea verde e intanto la squadra è tornata in campo ieri ad allenarsi in vista della gara con il Milan, valida per la quinta giornata di Serie A, in programma domenica prossima a Milano. Mentre ieri si è giocato in Serie C, il Casarano ha conquistato altri 3 punti d'oro battendo il Cerignola 1-0 con un gol di Grandolfo. I rossoazzurri hanno battuto gli avversari conquistando la seconda vittoria consecutiva al Capozza. Dopo 5 giornate la classifica sorride, sono 9 i punti frutto di 3 successi nelle ultime 4 gare. Adesso tocca al Savoia. E chiudiamo proprio con questa notizia, con lo sport va in archivio lo spazio dedicato all'informazione, si apre tra un attimo quello delle curiosità dell'almanacco. Si ritorna sempre indietro nel tempo, una volta che si fa il passo in avanti, poi i ricordi giocano un ruolo da protagonista qui su Mondo Radio. Arriva Comprami, Viola Valentino.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
1: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
2: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
1: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
2: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
1: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Il Genoa vince contro il Sottinol per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Buongiorno Salento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Mondo Radio Tutti Frutti, 8-5 minuti, tempo di curiosità. Scopriamo subito le prime. Allora partiamo da Sole e Luna. Il Sole questa mattina è sorto alle 6:27, tramonta alle 18:56. La Luna invece sorge alle 12:07, tramonta alle 21:21, in fase crescente ed è visibile al 35%. Oggi la Chiesa ricorda Santi Cornelio, Cipriano ed Eufemia. Il termine greco Eufemia, latinizzato poi, è ampiamente usato dai cristiani per il suo significato di buon augurio ed è alla base di questo personale diffuso specialmente nel sud Italia, ma attualmente in calo. Se sei nato oggi, nati il 16 settembre, mostrano uno spirito indomabile che non conosce sconfitta o confini. Il loro desiderio di andare oltre, di superare le conquiste già fatte, è davvero immenso. Tuttavia hanno anche la pazienza ad occuparsi degli aspetti più tecnici della loro attività. Oggi, 16 settembre, si celebra la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. Mentre andiamo a vedere anche di chi è la citazione, è di San Cirillo, che ha detto: se in te arde la febbre dell'avarizia, cibati di questo pane e imparerai la generosità. Cosa so?

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.

Pink Floyd in arrivo, questa invece è Lady Mojo. Qui su Mondo Radio Tutti Frutti abbiamo anche anticipato cosa avverrà tra un attimo, ma voglio parlarvi del modo di vendere di Valmauto, un modo in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non hanno mai avuto bisogno di urlare, li hanno sempre raccontati le persone che sono tornate e quelle che li hanno scelti per la prima volta. Le persone conoscono Valmauto, li salutano per nome, tornano da loro perché sanno che quello che dicono è proprio quello che fanno. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Andate da Valmauto oppure visitate il sito valmauto.it. La fiducia non si impone mai, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora, indietro negli anni, come vi abbiamo anticipato, arriva Money, il singolo dei Pink Floyd pubblicato nel maggio del 73. Ve lo facciamo ascoltare direttamente su vinile, quindi sentirete un po' quel sound graffiato, ma è assolutamente normale, anzi è la cosa bella di ascoltare un pezzo direttamente su vinile. Il testo della canzone è stato composto dal bassista, quindi da Roger Waters, ed è un'ironica critica all'eccessivo attaccamento al denaro, uno dei lati oscuri della natura umana a causa di disagio e sofferenza, che costituisce il tema

0: radio tutti pronti. Una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

prima Pink Floyd, abbiamo percepito particolare entusiasmo da parte dei Leones per questa scelta. Sono all'ascolto Massimiliano e Antonio, che saluto. Saluto anche Luca dei Leones, che è venuto qui a trovarci e provveduto anche al nostro sostentamento, e quindi lo ringrazio. Ma adesso andiamo a vedere un po' cosa ci dice l'oroscopo di oggi. Andiamo a scoprire segno per segno come si sono allineati i pianeti, partendo dall'Ariete. Giornata un po' fiacca sia dal punto di vista psichico che fisico. Qualche problema continua a girarvi in testa, disturbando il sonno. In amore, per ritrovare l'armonia basterà però una cenetta al lume di candela. Toro, datevi da fare, non perdete neanche un minuto di questa giornata. Il successo sarà assicurato e potrete anche contare su ottimi guadagni. Gemelli, con un po' di inventiva le idee saranno ottime. Metterete in atto una serie di propositi grazie ai quali potrete rompere gli schemi della monotonia. Cancro, potrete risolvere i malintesi ed evitare inutili litigi solo se prenderete in considerazione i problemi con calma. Il dialogo non sarà facile, ma ce la farete. Leone, la giornata si presenta un po' faticosa e per niente tranquilla, tanto che vi sentite come tra l'incudine e il martello. L'unica soluzione sarebbe un periodo di relax. Vergine, oltre che gradevoli sensazioni che avvertirete intorno a voi, non mancherà quel pizzico di genialità che vi caratterizza, utile nel lavoro o nello studio. Bilancia, evitate le compagnie troppo assillanti e talvolta inopportune. Dal silenzio che potrebbe nascere qualcosa di importante. Se sono le pene d'amore a tormentarvi, tenete in considerazione l'aiuto di un amico. Scorpione, in questa giornata ci potrebbero essere dei risvolti in amore e sul lavoro che potrebbero stupirvi, mettendo in dubbio anche quelle poche certezze che avevate. Sagittario, oggi fareste meglio a sospendere le relazioni sociali in modo costante, senza criticare, poiché qualcuno potrebbe essere disturbato dal vostro atteggiamento e riferire alle persone sbagliate. Capricorno, qualsiasi cosa facciate o pensiate in questa giornata, sarete sempre e comunque anticipati da qualcuno che vi vuole bene, pensa a voi e al vostro benessere. Questo vi porterà al settimo cielo. Acquario, giorno molto positivo secondo le stelle. La stanchezza ormai è passata e i progetti che vi interessano sono facilmente raggiungibili. Chi ha una vita amorosa soddisfacente potrà portare un tocco di novità. Pesci, dopo giorni di novità in arrivo un giorno di calma piatta. Nessuna buona o cattiva notizia, contenete l'insofferenza però, è solo un momento passeggero.

Abbiamo ascoltato il suo ultimo brano Joy, adesso indietro negli anni per scoprire l'accadde oggi, partendo dal 1810, quando si apre la lotta del Messico per l'indipendenza dalla Spagna. 1857 viene incisa una delle canzoni più famose a livello natalizio col titolo di Jingle Bells. 1904, proclamato il primo sciopero generale dei lavoratori italiani. 1949 viene pubblicato il primo episodio del cartone animato con protagonisti Willy Coyote e Bip Bip. Nel 1977 muore a Parigi il soprano Maria Callas. Nell'81 Sugar Ray Leonard vince il titolo mondiale dei pesi welter. Nel 2008 invece ci lascia uno dei più conosciuti autori musicali dell'epoca Motown, parliamo di Norman Whitfield. Nel 2016 si spegne 95enne Carlo Azeglio Ciampi. E tra i nati oggi, nel 1844, il pasticcere Domenico Melegatti, 1925 il chitarrista e cantante B.B. King, nel 27 l'attore Peter Falk, 52 un altro attore Mickey Rourke, 56 l'illusionista David Copperfield, nel 59 il cantante e cabarettista Federico Salvatore, che ci ha lasciati nel 2023, mentre è nato nel 61 il giornalista e presentatore Alessandro Cecchi Paone, nel 69 il musicista Roy Paci e nel 92 il cantante Nick Jonas. Abbiamo citato B.B. King, eccolo che parte con Since I Met You Baby. Questo è Mondo Radio Tutti Frutti e noi siamo sempre in diretta.

Nostro omaggio a B.B. King, e andiamo a chiudere invece con lo spazio, l'ultimo spazio dedicato all'almanacco. Arrivano le previsioni meteo. Oggi continua il periodo di locale instabilità, ma termina quello caratterizzato da ventilazione settentrionale. Dei rovesci di pioggia ci saranno ancora al primo mattino, ma in esaurimento. Direi che dal mezzodì instabilità decisa arriverà anche sul basso Leccese, anche temporalesca. Non si esclude grandine e qualche scroscio verso il Tarantino. Temperature con estremi invariati. Il proverbio di giornata dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E chiudiamo così, ci riaffidiamo alla musica. Grandi successi, arriva Giorgia con Girasole.

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Lavori in corso con riduzione di carreggiata sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Possibile la formazione di attese. Per lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce si transita su carreggiata ridotta tra Torchiarolo e il bivio per Squinzano in direzione Lecce. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Fino al 18 ottobre in città rimarrà chiusa via Paolo Colaci per lavori tra via Battaglini e via Rubini. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondoradio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Vado, ma dove vado?
5: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: Questa è la radio di tutti. Mondo Radio Tutti Frutti.

esaudita con Francesco Guccini per salutare ancora i Leones, ma in particolare facciamo gli auguri a Daniele, anche lui che fa parte stabilmente del gruppo dei Leones. Ciao Daniele, tanti auguri di buon compleanno. Noi ripartiamo sempre con la musica. Vi ricordo il prossimo appuntamento in diretta qui su Mondo Radio alle 9:30 con la rassegna stampa nazionale e locale. Saremo lì per scoprire i titoli dei principali giornali in edicola. Adesso i Crifiu con Rock and Ray.

frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: domenica.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
3: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
2: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine, commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
3: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
2: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Il Genoa vince contro il Sottinol per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio. Senza frontiere. Senza frontiere.
6: Mondo Radio.
5: Senza frontiere.
6: Mondo Radio.
5: Senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Mondo Radio tutti frutti, musica senza

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
6: e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: Mondo Radio Informazione.
1: 9.31, siamo in diretta qui su Mondo Radio, ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto, l'appuntamento è con la rassegna stampa nazionale e locale, apriamo i principali quotidiani in edicola oggi partendo dal Corriere della Sera. Sono le ultime tensioni nel Baltico con l'abbattimento di un drone da parte dei jet italiani in Lituania.

0: ad aprire il quotidiano in edicola questa mattina. Per il ministro della difesa Crosetto è probabile che fosse di provenienza russa. Taglio alto poi per il via libera del Senato alla legge elettorale, ultime scintille in aula con l'opposizione. Stop a Schengen, nuova proroga dell'Italia verso la Spagna, la risposta di Madrid è furiosa. Su Repubblica si parla esplicitamente del drone russo in Lituania come di un messaggio per l'Italia, l'abbattimento proprio nel giorno della visita di Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. Anche qui grosso spazio per l'ok alla legge elettorale tra le proposte delle opposizioni, adesso però Meloni teme il voto segreto alla Camera. Sulla stampa, jet italiani contro i droni russi, anche il titolo di apertura del quotidiano torinese, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire. Poi l'intimidazione verso un elicottero danese. A centro pagina, fotonotizia per lo schiaffo della Corte Suprema statunitense a Donald Trump con la bocciatura della riforma del voto di midterm. Passiamo al Messaggero, identica apertura col ministro della difesa italiano che ipotizza un messaggio da parte dei russi per l'arrivo a Vilnius di Crosetto. Taglio alto per i funerali di Emma Bonino, mentre a centropagina spazio alla cronaca col caso della donna colpita a Roma con un'arma ad aria compressa, prima di lei altri 6 casi. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è "L'Europa chiamò", in primo piano quindi il Milan che si prepara ad affrontare il Benfica, tornando a cavalcare il palcoscenico europeo dopo 575 giorni. Testa a testa invece tra Inter e Roma in campionato, le due capoliste impressionano nel lungo avvicinamento alla super sfida di sabato. A Bologna esonerato il tecnico tedesco, adesso tocca a Palladino. Spalletti sotto tiro, titolo invece il Corriere dello Sport. Dopo la sconfitta della Juve col Sassuolo, l'amministratore delegato bianconero Carnevali difende però il tecnico toscano, ma sui social è già partito il tam tam per chiedere il ritorno di Antonio Conte. Veniamo ai quotidiani locali, i pugliesi in particolare. La Gazzetta del Mezzogiorno titola "Ilva, altro decreto, il governo cerca di mettere al sicuro gli operai, viaggio a Rione Tamburi tra paura e speranze". E tre sul Nuovo Quotidiano di Puglia, il titolo è "Caro carburanti, prezzi mai visti, nuove misure oggi, la decisione, ulteriore impennata, il taglio delle accise scade domani, si attendono altri interventi". Anche qui si parla di ex Ilva, pagina 2, l'approfondimento è a firma Domenico Palmiotti, un altro decreto ad hoc, altri 5.000 in cassa integrazione. Oggi a Palazzo Chigi il confronto tra esecutivo e sindacati dopo lo stop all'area a caldo sul tavolo ammortizzatori, occupazione nell'indotto e prospettive industriali. Buco nei conti delle ASL, anche nel 2027 la Puglia resterà in piano di rientro. L'articolo è di Vincenzo Damiani e quanto emerge dall'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera del direttore generale del Ministero Walter Bergamaschi. Pesa il disavanzo da 350 milioni del 2025, le regioni dicono aumentare il Fondo Sanitario Nazionale. Le regioni quindi chiedono al governo l'aumento del fondo. È sempre stangata a carburanti, l'articolo di approfondimento a firma Giuseppe Martella, altra proroga al taglio accise. In Puglia il gasolio arriva a 2,60 euro al litro, autotrasportatori e famiglie alle prese con costi sempre più pesanti, mentre il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti. Passiamo invece a Lecce, il nodo delle strutture, impianti sportivi in città, la mappa delle criticità, via Potenza ancora fermo, l'articolo è di Mattia Chetta. 2 anni dalla conclusione dei lavori, il centro in cui dovrebbe traslocare il circolo tennis non ha ancora aperto, campi invasi dalle erbacce, reti lacerate e spogliatoi senza manutenzione. La prima gara è andata deserta, ieri in Commissione Sport l'analisi delle strutture. Veniamo invece allo stop ai cestini di scarica, adesso arrivano le fototrappole a Lecce, i 2200 contenitori vengono utilizzati anche per conferimenti impropri. C'è la svolta con multe previste fino a 3.000 euro per chi abbandona rifiuti. Pestaggio a colpi di bastone, ferito un 46enne a Galatone. L'aggressione si è consumata lunedì pomeriggio. La vittima è rimasta lievemente ferita, è riuscita infatti a trovare riparo in un bar del centro. È il secondo episodio che vede l'uomo oggetto di aggressione. Nel maggio scorso venne raggiunto da un colpo di pistola. Statali 101 e 275, doppio schianto, 9 feriti in tutto, 5 gravi. Entrambi i sinistri si sono verificati ieri pomeriggio intorno alle 15 nel tamponamento a Galatone, coinvolti 3 mezzi. All'altezza di Muro Leccese sulla 275 si è verificato invece il ribaltamento di un furgone. Accertamenti in corso per stabilire cause ed eventuali responsabilità. Picchia la ex che finisce in ospedale, lui invece viene arrestato e trasferito in carcere. I fatti risalgono a qualche giorno fa e avvengono dal circondario di Copertino. Un 38enne è stato rintracciato dai militari e arrestato in esecuzione della misura cautelare del carcere. Una rissa si è verificata in una crociera tra salentini e siciliani. Denunciati 13 giovani, un ragazzo è rimasto ferito in maniera seria, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Adesso è arrivata la denuncia dopo le indagini che hanno permesso di individuare tutti i responsabili. Veniamo invece alla furia del vento che ieri ha colpito Baia Verde di Gallipoli, con gazebo travolti e turisti in fuga dai lidi. Per fortuna non si sono registrati feriti. Veniamo invece all'autovelox ancora spento sulla statale 101 a Torre dell'Orso. Nuove postazioni. Le nuove collocazioni sono allo studio per la provinciale 297. Sulla statale Lecce Gallipoli invece, all'altezza di L'Equila, la segnaletica è stata oscurata dopo le ultime contestazioni. Prostituzione lungo la statale, in 7 vengono condannati, cade la tratta 7, quindi le condanne con pene comprese tra un anno e 4 mesi e 8 anni di reclusione nel processo nato dall'inchiesta su un giro di prostituzione nel Salento. Veniamo allo sport, il calcio, le ultime sul Lecce, oggi articolo di Michele Tossani dedicato a Paco Esteban, elogi e voglia di emergere per il ragazzo. Dopo i 21 gol con la primavera, l'attaccante classe 2006 è entrato in campo da veterano in un momento chiave di Lecce-Monza, con velocità, senso tattico e buona tecnica che lo rendono un profilo ideale come alternativa di Gubbels e Stulic. La squadra intanto ieri è tornata in campo in vista del match contro il Milan in programma domenica al Meazza. Mentre passiamo alla Serie C, ieri il Casarano ha battuto il Cerignola 1-0 nel turno infrasettimanale. Ieri quinta giornata, gol di Grandolfo e i rossazzurri vincono conquistando la seconda vittoria consecutiva al Capozza. E chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa nazionale e locale. Ritorneremo per il GR a carattere territoriale alle 12.30 negli altri consueti orari di giornata. Tutti gli aggiornamenti li troverete anche sul sito www.mondoradio.net. Tra poco invece sarà Giustina a tenervi compagnia in diretta a partire dalle 10. Grazie per l'ascolto e un saluto da Davide Ruberto.
1: Mondoradio tutti frutti. Una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Una

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
2: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
1: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
2: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4. 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 chilometri.
1: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti
0: frutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente un buongiorno dalla vostra Giustina, eccoci qua, 16 settembre 2026, il mercoledì mattina in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti. Ritorna come ogni giorno allo spazio aperto del Buongiorno Salento. Noi ci siamo, voi ci siete. Ieri siamo stati interessati, insomma, da un bel po' di maltempo a tratti nel Salento più intenso, in altre zone invece un po' più lieve, diciamo moderato. Insomma, si muove qualcosa in questo settembre, come giusto che sia, siamo a metà del mese di settembre, comunque stiamo respirando un bel po', non c'è che dire, diciamo che siamo rientrati, ecco, nel mood quasi preautunnale, diciamo, però nella maniera corretta direi. Bene, benissimo, allora facciamo così, noi cominciamo subito questa giornata insieme, lo facciamo con Lou Bega con You Wanna Be Americano. Oh, non so perché mi è tornato in mente questo pezzo, ma così oggi un po' scanzonati siamo.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 75.

0: ama la musica, chiama Mondo Radio 0833 54 60 72. Per i tuoi messaggi 380 20 200 29.
1: Disco richiesta.

mangiato tutti i frutti, ci risiamo. Allora, prima richiesta per oggi e siamo contentissimi. Allora diamo i numeri 0833 54 60 72 380 20 20 029. Chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina. Fate una dedica speciale a qualcuno con

posso dire tutto quello che desiderate. Vi ricorderei una sola cosa, che da queste frequenze è passata anche una proposta di matrimonio, ve lo dico, giuro, me l'hanno chiesto, e quindi mi sono fatta portavoce in qualche modo con dedica. Quindi possiamo fare di tutto, voi basta che diate e io vado avanti così. Ok, poi mi piacciono queste cose, insomma, raccontatemi che cosa state facendo stamattina. 380 20 20 029. Nel frattempo arriva anche Pino Daniele con A me mi piace blues.

1925 nasceva nel cuore del Mississippi B.B. King. E insomma, secondo, vabbè, le solite classifiche del solito Rolling Stone, B.B. King, e B.B. sta per Blues Boy, rientra nei primi 10 posti tra i più grandi chitarristi di tutti i tempi. B.B. King, il re della chitarra di nome e di fatto, chiaramente una carriera pazzesca alle spalle, uno dei più importanti esponenti del blues. La sua era un Lucille, la chiamava, una chitarra, una Gibson S355 Custom, che è praticamente, insomma, lui insieme a Lucille sono, come dire, iconici, no? Di un genere musicale che è qualcosa che, insomma, vale sempre la pena. Cioè, a chi piace deve gestire la vita e la quotidianità più semplice a suon di blues, perché se no non se ne esce vivi. Che dire, lui chiaramente nasceva poverissimo. Prima di scoprire il suo talento lavora come mezzadro e viene pagato 35 centesimi per ogni 45 kg di cotone che raccoglie, praticamente una miseria. Ma la musica arriva nella sua vita, tanta musica, si appassiona ai cantanti neri come Lonnie Johnson, oppure ad artisti jazz come Django Reinhardt, insomma, parliamo degli anni 30. Quindi lui, a partire poi dagli anni 50 in avanti, comincia questa sua nuova vita, no? Come chitarrista blues. Tra l'altro è stato bravissimo nel gestire la sua immagine. Nel corso degli anni sono pochi i brani di suo pugno consegnati alla storia. Riusciva a chiamare gli applausi in maniera pazzesca, metteva una mano sull'orecchio per dire fatevi sentire. Diciamo che è riuscito anche a farsi apprezzare dall'altro lato della barricata, cioè nel senso era molto apprezzato anche dai bianchi, insomma, perché sappiamo poi, no, qual era il clima anche in quegli anni lì in cui comincia ad affermare la sua musica. Se n'è andato ad 89 anni nel sonno durante la notte fra il 14 e il 15 maggio del 2015 nella sua casa di Las Vegas, e quindi noi lo vogliamo ricordare con Since I Met You Baby. E io direi soltanto di fare una cosa, di alzare il volume quest'oggi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, 16 settembre 2026, sono le 10:22.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

eccoci qua, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Abbiamo ascoltato Panico, Fabri Fibra e Neffa. E allora, siccome noi si era parlato già di questa roba qua, perché avevano detto ma stiamo lavorando ad un album, ragazzi, abbiamo la data d'uscita, e vive viva. E allora sappiate che la data in questione è il 9 ottobre 2026. Possiamo dire che ci siamo. Chiaramente il 9 ottobre cade di venerdì, stava a San Dire, ma insomma eccoci qua. Dunque, questo album congiunto di Fabri Fibra e Neffa, che ha anche un titolo, l'hanno detto, si chiama Zarathustra Style. Io direi che a questo punto ci andiamo a rinfrescare un po' Nietzsche, che dite, bene, chissà che cosa ci racconteranno. E allora hanno svelato questo progetto con una clip pubblicata sui loro canali social ufficiali, e questo disco insomma chiude simbolicamente un cerchio, diciamo che parte, si apre nel 2002 questo cerchio, quando Neffa produsse per Fabri Fibra un album di beat che poi diventò Turbe Giovanili. Dopo quella prima collaborazione, chiaramente si sono susseguite collaborazioni su singoli come Panico, che è questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, datato 2013, poi c'è Sulla Giostra 2022, Foglie Morte nel 24 e Hype nel 2025, contenuto all'interno di Cane Randagio, di Neffa. E arriva insomma questo nuovo album Zarathustra Style. Bene, ci piace moltissimo.

0: E pensate che questo disco contiene 23 tracce e addirittura c'è un'ulteriore traccia che si intitola Non c'è bisogno, che è inclusa solo nell'edizione in doppio vinile. Da regalo che so che posso fare bene. Pensiamoci, non per dire, ma fra poco arriva pure il Natale, metti che per dire, regali vari ed eventuali. Bene, allora siamo molto contenti di tutto ciò, tra l'altro c'è anche la tracklist che potete consultare, insomma ci piace molto questo, questa cosa qua, e tra l'altro c'è un pezzo che si intitola anche Jay-Z, che tra l'altro potremmo anche andare ad ascoltare fra poco, chissà, nel frattempo arriva il momento del
1: disco esco di radio.
2: Ciao, sono Carmine Tundo e Punta Pizzo, il mio ultimo singolo, disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Nella norma il traffico lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Si transita a senso unico alternato sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo tra San Severo e Monte Sant'Angelo per lavori dalle 6 alle 18 fino al 31 ottobre. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica tra Bari, Villa De Lilla e San Giorgio in direzione sud. Per lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotto e Trullo Masseria in direzione Brindisi. Si mantiene scorrevole il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sport per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
9: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
10: E devo raccontarti un sacco di cose.
11: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
9: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
12: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

0: lassù.
1: Gianna Nannini, Bruno Risas, meraviglioso errore, che meraviglia questa canzone poi interpretata così, così come Gianna sa fare. Allora, detto questo, ce ne andiamo indietro nel tempo di ben 40 anni, ve lo dico, perché il 15 settembre, oggi è 16, va bene, però insomma ci siamo, dell'86, questa notizia me la son persa, questo anniversario lo dovevamo recuperare, quando ci vuole ci vuole. Bene, dicevo, a metà settembre del 1986 viene pubblicato il singolo Who Wants to Live Forever e Killer Queen, che io adoro particolarmente, ultimo dei quattro singoli tratti dall'album poi A Kind of Magic, dei Queen, chiaramente parliamo dei Queen. E insomma, che dire, noi ce l'andiamo ad ascoltare Wants to Live Forever per nessun altro motivo, se non fosse che Brian May, questa è la chicca, a cui si vuol bene, scrisse la canzone durante il viaggio di rientro in macchina dopo aver visionato in anteprima 20 minuti circa del montaggio del film Highlander. L'aveva visionato in anteprima con il regista Brian May. Allora, dopo che ha visto questi appena 20 minuti di montaggio del film Highlander, ve lo ricordate? Ha buttato giù di getto Who Wants to Live Forever. E lì mi parte l'applauso spontaneo, quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare e poi ancora ci immergiamo in atmosfere particolari fra poco.

Must Live Forever sulle frequenze di Mondo Radio. Continuano ad arrivare le richieste quest'oggi, siamo molto molto contenti di questa cosa. Allora entriamo in atmosfere particolari, vi dicevo fra poco, perché parliamo di tristezza. Dici no, mercoledì 16 settembre, no, dopo la pioggia che è arrivata ieri mi parli di tristezza, no, per dire, ne parliamo però in maniera creativa, possiamo definirla così. Allora, parliamo degli Elio e le Storie Tese e poi andremo a parlare di una novità discografica, niente male, fra poco. Comunque, Elio e le Storie Tese in concerto. Elio vuole battere il record mondiale di tristezza. Questo è l'annuncio fatto da Stefano Belisari in arte Elio, lo sappiamo. E allora dice lui, vuole spiegare il motivo per cui ha pensato di mettere in scena uno spettacolo dedicato alla tristezza, e lo fa dicendo questo: mi piace fare cose inaspettate e improbabili, mi è sembrato che il pubblico cercasse solo l'allegria, allora ho pensato perché non fare qualcosa di molto triste. Giustamente ci siamo accorti che la tristezza ha dato vita a canzoni bellissime, e allora si è pensato ad uno spettacolo sulla tristezza, che è un sentimento poi comune a tutti. Quindi lui tiene a precisare che quelli che andranno in scena in teatro a partire dalla data di Alessandria del prossimo 21 ottobre, arriva anche a Lecce, ve lo dico, non saranno propriamente dei concerti. Dice Elio: devo fare un'anticipazione, non si tratta di un vero e proprio concerto, ma di un esperimento scientifico, cioè ogni sera proveremo a battere il record mondiale di tristezza partendo da uno stato di tristezza neutro. Proponiamo delle canzoni sempre più tristi fino a raggiungere e battere il record mondiale di tristezza, che già così ti viene da ridere. Una volta battuto il record si può tornare a proporre brani meno tristi. Quindi esiste, dice Elio, anche un sistema per misurare la quantità di tristezza che si crea nel teatro, così da comprendere se abbiamo o non abbiamo battuto il record. Quindi lui dice: si parte da un brano neutro, poi si fanno canzoni sempre più tristi, per esempio si arriva alla triade dei cantautori più tristi, che secondo Elio degli Elio e le Storie Tese sono Charles Aznavour, Luigi Tenco e Fabrizio De André, ve lo dico. Quindi diciamo che a me viene da ridere a prescindere, va bene. Comunque ci sarà, ecco, questa maratona di canzoni tristi. In realtà toccherà davvero grandi artisti, poi lui insomma è un espertone di musica, e quindi farà Luigi Tenco, Domenico Modugno, anche lì piange il telefono, cioè qualcuno che ansia, Fabrizio De André, Aznavour l'abbiamo detto, ci sarà anche James Taylor, ma addirittura mi va a toccare anche Nino Rota, ma addirittura Elio mi toccherà anche Bertolt Brecht con Kurt Weill, e qui mi scatta l'applauso, io non so se l'avete sentito, cioè io veramente sono la mia anima proprio si invola. Detto questo, sarà anche a Lecce il 19 dicembre al Politeama, per dire. Va bene, allora quello che dovevamo dire ce lo siamo detti. La canzone degli Elio e le Storie Tese che aprirà questa serie di appuntamenti in teatro dedicati alla tristezza sarà appunto Tristezza, che diventa la canzone manifesto, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
2: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale per personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma.

0: è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Tutti frutti.
3: Una radio per tutti.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
1: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

allora, dunque, introduciamo questa cosa. Signor giudice Roberto Vecchioni, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, adesso noi comunichiamo tramite radio, ci lanciamo messaggi, io e i nostri amici che ci hanno richiesto questo brano, e parliamo chiaramente di Massimiliano dei Leones, che salutiamo, e ci ha richiesto appunto signor giudice di Vecchioni. Allora, giorni fa, lo sapete, c'è stata la presentazione della squadra dell'Aurispa di FV Capodileuca, c'è stata grande festa con il Mondo Radio Dance Tour, eravamo sabato sera ad Alessano, insomma, grande tripudio, grande gioia, grande entusiasmo, grande tutto. Chiaramente oggi, insomma, c'è stato questo piccolo omaggio a colazione da parte dei Leones, e qui a Mondo Radio, lo sapete, qua chi viene bussa sempre con i piedi, ma con le mani, perché le mani sono impegnate a tenere il vassoietto con prelibatezze varie ed eventuali. Sicché ci hanno lasciato dei cornetti o croissant, che dir si voglia, anche se sappiamo che sono diversi, quella all'italiana e quella alla francese, ne è vero. Allora ve lo dico, cari amici, sì, mi hanno lasciato un croissant, ve lo dico, ce ne sono due per la verità, quindi ho approfittato molto volentieri, questi sono i nostri scambi. Che imbarazzo, ragazzi, ma è così d'altronde, su Mondo Radio Tutti Frutti, questa è tutta, ci divertiamo, ci si diverte, si sta bene, si sta bene. Allora, detto questo, facciamo così, dopodiché ho anche preso un caffè a metà mattinata, perché se no come si fa ad andare avanti, è vero, sappiamo. Allora, detto questo, arrivo i Rolling Stones sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, fra poco ritorniamo insieme, continuiamo ad occuparci anche della faccenda tristezza, non fosse altro che ci sarà una sorpresa, una pubblicazione molto bella, una ristampa particolare per i 50 anni di un album speciale.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

La meraviglia delle meraviglie. Allora, sappiate tutti che arriva per i 50 anni di La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza e L'Allegria, la ristampa, ragazzi, ma siamo contentissimi. Chiaramente parliamo di questo album realizzato da Ornella Vanoni insieme a Vinicius De Moraes e Tochigno, e praticamente tornerà in questa nuova edizione arricchita da registrazioni finora inedite e da conversazioni recuperate dalle sessioni in studio. Ma che meraviglia! E allora la data di pubblicazione sarà quella del 13 di novembre, sarà tra l'altro disponibile in doppio vinile, doppio CD e formato digitale, e comprende anche una versione rimasterizzata del disco originale a partire, e questa è la cosa bella, dai nastri dell'epoca. Poi c'è questo secondo disco con materiale mai pubblicato proveniente dalle registrazioni realizzate a Roma. Quindi ci sono anche appunto degli scambi di battute tra Lavanoni, Tochigno eccetera, che proprio documentano il lavoro dei musicisti durante la lavorazione dell'album. Questa nuova pubblicazione è annunciata, chiaramente è stata annunciata pochi giorni da quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno di Ornella Vanoni. Ricorrerà il prossimo 22 di settembre, quindi martedì, e insomma pensate che tra l'altro questa nuova ristampa dell'album prevede che le edizioni fisiche siano accompagnate da un volume curato dalla giornalista e critica musicale Giulia Cavaliere, con note dedicate proprio al materiale inedito, ai testi dei brani. Ci saranno fotografie dell'epoca e poi inoltre saranno anche aggiunti uno sticker per il 50esimo anniversario ed un poster diverso nelle versioni LP e nelle versioni CD. E io dico che è una roba bellissima, e lo sappiamo, questo è un album pubblicato appunto nel 76 e che vede la produzione anche di Sergio Bardotti, e fu proprio Bardotti ad adattare in italiano i testi di alcuni autori brasiliani. Poi gli arrangiamenti orchestrali e i cori sono stati curati da Gianfranco Lombardi e vennero aggiunti successivamente alle registrazioni effettuate invece in presa diretta. Insomma, si scoprono tante cose, no? Anche con una ristampa così corredata, ecco, da tutto questo materiale. Che meraviglia, che meraviglia. Abbiamo ascoltato Tristezza, Ornella Vanoni, allora andiamo su questo filone e ce andiamo ad ascoltare, chiaramente poi ritorneremo al tempo presente, perché ancora ci sono nuove beghe per Ed Sheeran e tutta la faccenda del rapper Macklemore, che è stato escluso dalla sua tournée negli Stati Uniti per via delle sue posizioni pro-Palestina. Ma comunque, insomma, a parte questo, dicevo, canzone triste per canzone triste, chi è che la canta? La canzone triste per eccellenza, per questo scrivo una canzone triste, triste, triste, Ivan Graziani, Firenze.

karaoke con Ivan Graziani e Firenze. Va bene, allora, dunque, sempre di concerti si parla. Fra poco parleremo di Ed Sheeran e tutta, insomma, la bagarra che è venuta fuori sui social e poi di fatto anche a ripercussioni serie per tutta, insomma, la situazione e per la gestione di questi concerti, di questa tournée di Ed Sheeran negli Stati Uniti. Dunque, prima di parlare di questo, ieri ci siamo detti quant'è complicato acquistare un biglietto degli Oasis per Roma, che devi poi, tra l'altro, mettere la preferenza per tre città, poi vieni sorteggiato una volta che ti avanzi la tua candidatura per tre città, vieni sorteggiato, poi dopo, quando sei sorteggiato, ricevi il link con un codice, allora clicchi sul link, inserisci il codice per acquistare il biglietto, ma non è detto che tu riesca a farlo, perché insomma è tutto complicato, perché ormai ci sono questi eventi troppo attesi e quindi bisogna per forza di cose adottare un criterio per selezionare chi effettivamente può prendere questi biglietti, proprio perché c'è tanta richiesta, quindi per accontentare tutti, se sei culato, sei culato e quindi vieni sorteggiato, se vieni sorteggiato sei anche tempestivo a stare H24 sulla piattaforma per tre giorni di fila in modo tale da prenderti il biglietto, diciamo così. Comunque c'è gente che ormai sui social non fa altro che rispolverare antiche memorie di quella volta che gli Oasis erano in concerto nel 2009 a febbraio e che, scrivono gli utenti, costava solo 40 euro stare in piedi invece di 220 euro e andavi in biglietteria a prenderlo questo biglietto senza bisogno di avere una laurea in acquisto biglietti come serve fare adesso, ma insomma, ragazzi, 40 euro 2009 contro i 220 in piedi nel Prato del 2027, perché sarà l'anno prossimo, cioè rendiamocene conto, dai, vabbè. Allora, nel 2009 Jay-Z ci portava alle stelle con questo pezzo bellissimo, con questo brano hip hop, Young Forever, che è la reinterpretazione di Forever Young degli Alphaville, e quindi insomma c'è questo featuring molto bello con Mr. Hudson and the Library e insieme a Jay-Z, per questo brano che è veramente tanta roba, insomma, fine 2009, primi 2010, Young Forever.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 130.

Eccoci qua, allora arriva anche Ed Sheeran con Bad Habits. Cosa sta accadendo? Dunque, nuove grane per Ed Sheeran, perché dopo la cacciata di Macklemore i supporter abbandonano Ed Sheeran. Cioè, cosa sta succedendo? Ed Sheeran finalmente ha parlato, ha detto: guardate che io non c'entro con questa cosa, è stato cacciato, però io non voglio, io ho provato a fare da ponte, ha detto Ed Sheeran, ho provato a metter pace, ho provato a far sì che si potessero parlare ambo le parti, ecco, però io non voglio schierarmi su questo argomento perché la musica deve unire, non deve dividere, che è un po', insomma, l'alibi di molti in questo periodo qui. Quindi cosa sta succedendo? Dunque, quindi lui ha pubblicato, Ed Sheeran, questo messaggio sui social e ad un certo punto dice: sono stati gli organizzatori del tour. Allora, cosa è successo? Quindi, diciamo, nelle restanti date statunitensi sarebbe stato sostituito Macklemore da altri artisti e poi, insomma, diciamo che si sarebbe anche poi susseguito Phineas, il fratello di Billie Eilish. Più avanti nell'anno avrebbe dovuto accompagnare pure Ed Sheeran in tour in Sud America, e il fratello di Billie Eilish ha dichiarato: gli artisti non devono essere ridotti al silenzio quando prendono posizione a favore degli oppressi. Ho deciso di ritirarmi dalle prossime date del tour con Ed Sheeran, sono al fianco della Palestina e del suo popolo. Coloro che dovevano sostituire Macklemore negli Stati Uniti in questa tournée dichiarano anche loro sui social: siamo irlandesi e comprendiamo cosa significhi il colonialismo. Come membri fondatori del movimento Irish Artists for Palestine, siamo attivisti impegnati nella lotta per la giustizia e continueremo ad esserlo. Quindi, dice uno di questi musicisti: guardate, Ed Sheeran è davvero un amico e davvero lui mi ha cambiato la vita, però, dice, in quanto irlandesi, proprio perché conosciamo fin troppo bene il significato di genocidio, di carestia forzata e di occupazione violenta, non possiamo restare a guardare e permettere a dei miliardari di usare la propria posizione di potere per mettere a tacere le voci legittime di chi si fa sentire. Quindi, insomma, c'è stata una solidarietà. Attenzione, perché anche Javier Bardem si è inserito in questa polemica dicendo: va bene, hanno cacciato Macklemore, e Javier Bardem ha dichiarato, anche lui insieme a Penelope Cruz, schierati a favore della Palestina, hanno detto: bene, il boicottaggio è iniziato. E quindi da lì poi a catena sta succedendo tutto questo. Chiaramente chi si inserisce anche nella polemica? Roger Waters. Bene, fra poco scopriremo cosa ha detto Roger Waters, insomma, che non è nuovo a queste esternazioni in questo senso. Quindi andiamo ad ascoltare Ed Sheeran e poi arrivano i Pink Floyd.

sulla vicenda Ed Sheeran, rapper Michael Moore e coloro che dovevano sostituirlo nell'apertura dei concerti di Ed Sheeran in questa tournée negli Stati Uniti, che a loro volta hanno disertato perché hanno detto: ma anche noi siamo al fianco della Palestina, quindi ciaone. Sono artisti irlandesi, c'era anche il fratello di Billie Eilish che avrebbe dovuto proseguire la tournée di Ed Sheeran nell'America del Sud, quindi dicono tutti di no. Ed Sheeran rimane solo soletto, ma adesso non sappiamo, insomma, chissà a che santo si voterà Ed Sheeran. Comunque, insomma, ad un certo punto interviene in questa vicenda, chiaramente non ne può fare a meno, Roger Waters, ex Pink Floyd, sappiamo, insomma, Roger Waters non ha bisogno di presentazioni, non è vero? E dice lui, da sempre a fianco del popolo palestinese, ma proprio da prima, allora ha inviato via social un messaggio molto chiaro ad Ed Sheeran, cioè si è inquadrato, insomma, cioè, si è fatto un video selfie e ha detto quello che pensa, cioè il capoccione di Roger Waters praticamente in bianco e nero, che guarda malissimo Ed Sheeran perché punta dritto all'obiettivo del telefono, è veramente inquietante, e dice testuale, rivolto a Ed Sheeran, Roger Waters, ve la dico in italiano senza beep: ci sono due tipi di persone al mondo, c'è chi fa la cosa giusta, il rapper Macklemore è una di queste persone, e c'è chi, come te, uno dei tanti tristi piccoli stronzi che fa la cosa sbagliata. Così parlò Roger Waters, inserendosi nella polemica che vede coinvolto il malcapitato Ed Sheeran, che ha detto: ma non è colpa mia, però. Allora arrivano i Pink Floyd con Another Brick in the Wall, ma d'altronde, insomma, tutta farina del sacco di Roger Waters, no?

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovesk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
1: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
2: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
2: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
1: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima notizie. Appuntamento con il GR locale per le 12.30. Apriremo con gli incendi d'auto. Sono 3 gli episodi diversi registrati nella notte. Verremo poi alla violenta lite scoppiata su una nave da crociera che ha visto coinvolti anche diversi salentini. Quindi un presunto caso di malasanità arriva da una RSA del Salento. E poi altri fatti di cronaca, l'attualità e in chiusura lo sport.
1: Mondo Radio, tutti frutti.
2: Il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase. Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio per tutti.

certo che l'amore è ovunque, basta soltanto saperlo cercare, insomma. Vediamo. Allora, detto questo, ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Arriva anche Giorgia con Girasole sulle frequenze di Mondo Radio, questo sole che insomma ogni tanto sparisce dietro le nuvole che si stanno ricominciando ad affastellarsi, come sto parlando non si sa in questi minuti, sui cieli del Salento. Ma comunque le nuvole si diradano sempre quando ci richiamo da Valmauto a Tricase. E sì, ma certo, perché grazie a Valmauto abbiamo l'opportunità di acquistare la nostra nuova auto davvero senza pensieri. Pensate che da Valmauto trovate anche la nuova Kia Sportage Trifuel. Praticamente parliamo di un'auto all'interno della quale per la prima volta la potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. Parliamo di 3 alimentazioni in un unico SUV, benzina, elettrico e GPL. Chiaramente andate ovunque, superate ogni blocco del traffico, viaggiate oltre i 1200 chilometri con un pieno di energia e stile. Poi il design è audace, la tecnologia è di classe superiore, poi c'è la garanzia unica, quella di 7 anni che vi garantisce Kia. Allora sappiate che quindi la nuova Kia Sportage Trifuel vi aspetta da Valmauto a Tricase e può essere vostra da 299 euro al mese. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano, e ve lo diciamo noi, quindi credeteci. Allora, dunque, il pezzo l'abbiamo annunciato, sono le 12:19 in questo 16 settembre 2026, rimanete su Mondo Radio Tutti Frutti. Allora,

0: pubblicità.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Mondo Radio. Tutti.

salutiamo ragazzi, ci salutiamo con Lucio Dalle, la sua canzone. Noi ci risentiremo domani mattina, come sempre in diretta, come sempre con la vostra Giustina. Fra poco arriva l'informazione, il giornale radio locale con Davide Ruberto e la nostra redazione vi aspetta. Mi raccomando, rimanete su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È stata una notte di incendi nel Salento. Sono 3 gli episodi registrati. A Lecce le fiamme hanno colpito il carrello di una vettura e la carrozzeria dell'auto parcheggiata lungo la statale 7 Ter. Un'ora dopo i vigili del fuoco hanno raggiunto Santa Maria di Leuca per l'incendio di una Fiat Grande Punto intestata a un uomo di Specchia che ne aveva denunciato il furto nei giorni scorsi. Sul veicolo ormai distrutto dalle fiamme era stata posta una targa oggetto di furto a Otranto. Un terzo rogo invece si è verificato a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, colpendo una Dacia Sandero intestata ad un operaio del luogo. Il fuoco ha danneggiato parzialmente anche un motorino parcheggiato a fianco. Su tutti i casi si indaga per stabilire la matrice. Una violenta lite è scoppiata nei giorni scorsi su una nave da crociera durante la navigazione tra Napoli e Palermo. 13 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni sono stati denunciati. Si è trattata di una rissa scaturita da futili motivi tra un gruppo di giovani siciliani e una comitiva di salentini. I disordini sono iniziati nei pressi della discoteca, dove i responsabili si sono lanciati addosso sedie, tavolini e suppellettili. Un giovane è stato colpito con calci alla testa e successivamente ricoverato in ospedale. Gli agenti hanno identificato i 13 partecipanti, tutti deferiti in stato di libertà con l'accusa di rissa aggravata. Presunto caso di mala sanità, una 90enne di Taranto è morta per un'infezione da piaga sacrale che sarebbe comparsa dopo la degenza in una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Lecce. La procura salentina ha avviato un'indagine e disposto l'autopsia dopo la denuncia del figlio. La piaga sarebbe comparsa dopo 20 giorni di ricovero. Le condizioni della donna si sarebbero aggravate ulteriormente sino al trasferimento in diversi ospedali e al successivo decesso avvenuto il 3 settembre a Galatina. Adesso le indagini dovranno far luce sulle possibili responsabilità dei medici che hanno avuto in cura l'anziana. Un violento tamponamento si è verificato ieri sulla statale 101 Lecce-Gallipoli in direzione nord all'altezza di Galatone, causando il ferimento di 7 persone. Si è trattato di un tamponamento a catena tra un'auto e 2 furgoni, un Mercedes Sprinter, un Iveco Daily e una Toyota Yaris, quest'ultima guidata da una 27enne di Ruffano. Il bilancio è di 7 persone ferite, una delle quali trasportata al Vito Fazzi in codice rosso. Nessuno, per fortuna, è in gravi condizioni. Un altro incidente invece si è verificato nel Magliese sulla statale 275, dove un furgone di una ditta edile di Gagliano del Capo si è ribaltato sulla carreggiata. A bordo viaggiavano 3 operai rimasti intrappolati tra le lamiere. Per estrarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sono stati tutti trasportati in ospedale in codice rosso per dinamica, ma per fortuna nessuno è in gravi condizioni. Da stabilire ora dinamica e responsabilità. Paura invece a Lecce, dove un rider è finito contro una Vespa ad un incrocio ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. È accaduto lunedì scorso in via Imperatore Adriano, per cause ancora da accertare. Un 31enne leccese che stava effettuando delle consegne si sarebbe scontrato con un motociclo. Immediati soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso al Dea del Fazzi. L'uomo è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una sospetta lesione al midollo. È finita in ospedale con i segni di un'aggressione una giovane donna salentina che sarebbe stata aggredita dall'ex compagno. I fatti lunedì scorso, quando la vittima, originaria di un comune dell'Interland di Copertino, è giunta in ospedale con delle ferite, fortunatamente non gravi. I militari sono intervenuti per ascoltare la donna, che avrebbe riferito di essere stata colpita dall'ex fidanzato. Nelle ore successive, dopo le indagini, il presunto responsabile, un 38enne del luogo, è stato arrestato e accompagnato in carcere. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: Un caccia italiano ha battuto un drone non identificato nello spazio aereo della Lituania la sera di lunedì 14 settembre. Le autorità lituane hanno dichiarato che il drone è partito dal territorio della Bielorussia e il ministro della difesa italiano Crosetto ha parlato di un drone probabilmente russo. Sullo sfondo c'è la preparazione in Europa di uno scontro aperto con la Russia a causa dell'andamento della guerra in Ucraina che Stati Uniti e NATO sono riusciti ad imporre, ma stanno perdendo disastrosamente. A causa di questa situazione, i paesi europei occidentali preparano una propria militarizzazione e parlano di inviare forze proprie ufficialmente in Ucraina, sperando che i russi non le colpiranno per paura. Ma dal vertice dei BRICS di New Delhi nel fine settimana, Putin ha aggiunto un pezzo importante. I paesi che invieranno truppe in Ucraina saranno in guerra con la Russia. La Russia non sta bluffando e l'Europa sta scegliendo la via della guerra, ma l'esito di uno scontro è già scritto. Tecnologia, risorse e capacità militari non mentono. L'Europa non ha alcuna speranza e gli Stati Uniti non la salveranno, anche volendo, perfino loro non potrebbero.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: È sempre più il Lecce di Eusebio Di Francesco. Il tecnico pescarese, noto agli addetti ai lavori come un maestro di calcio, ha dimostrato nell'ultima partita di tenere in mano l'intera squadra, non solo con i tre cambi nell'undici titolare con gli avvicendamenti al primo minuto di Siberd in difesa, Malè a centrocampo, Endrì in attacco, né tre reparti al posto rispettivamente di Gaspar, Ngom e Pierotti, oltre a proporre nel finale anche Cabà e regalare l'esordio all'applaudidissimo bomberino della primavera giallorossa Esteban, all'esordio nel campionato di Serie A contro il Monza nel successo per 3-2. Il bilancio è roseo e impreventivabile in un'estate aperta e chiusa dagli additi Corvino e Mencucci, con in mezzo la scomparsa sul piano sportivo, tecnico e finanziario di Banda. Ora, dopo 4 giornate di Serie A, il Lecce vanta 6 punti, frutto di 2 vittorie nei 2 scontri diretti contro Venezia e Monza, ed in mezzo le 2 sconfitte contro Roma e Cagliari. I salentini vantano ben 5 punti di vantaggio sulla zona di retrocessione e sempre più 5 nel bilancio rispetto alle prime 4 giornate dello scorso campionato con Di Francesco in panchina.
1: Sentiamo ora uno dei protagonisti del Lecce di questo positivo inizio di stagione, il difensore portoghese Thiago Gabriel.
4: Sì, è una buona partita nostra in casa davanti al nostro tifosi, ma penso che possiamo sempre migliorare. 4 partite e i 6 punti è buono, ma possiamo fare di più, principalmente contro Roma e Cagliari, ma stiamo migliorando e questo è importante.
1: E chiudiamo con questo servizio, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
6: Pubblicità.
7: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
8: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Pomeriggio Tutti Frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Trovati dalla redazione.
2: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
1: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
2: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Carburanti, in vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
1: Lo sport è oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartezaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio, dal mondo. Musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: Radio's golden old. And we remember. Remember.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: Pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
5: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
6: Tutti Frutti Chart.
5: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Nella norma il traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Si transita a senso unico alternato sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo tra San Severo e Monte Sant'Angelo per lavori dalle 6 alle 18 fino al 31 ottobre. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica tra Bari, Villa De Lilla e San Giorgio in direzione sud. Per lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernò e Trullo Masseria in direzione Brindisi. Si mantiene scorrevole il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: The Hit Radio Station.
8: Mondo Radio.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nicopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
2: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava decine di sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
1: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno. Mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
2: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
1: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Immaginate l'odore dell'asfalto umido di settembre e il rumore di un motore che si scalda all'alba. C'è un indumento che da solo riesce a catturare questa esatta sensazione di libertà e movimento: la giacca da aviatore. Dimenticate le logore, divise militari e i vecchi lungometraggi d'azione. Oggi questo capospalla corto, caratterizzato dal tipico volume bombato, ha conquistato le strade delle nostre città, ergendosi a divisa non ufficiale di chi cerca un'eleganza rilassata ma incredibilmente ricca di grinta. Il suo magnetismo risiede interamente nei contrasti. Nasce per proteggere dal gelo pungente delle altre quote, eppure scivola con una naturalezza disarmante sulle spalle durante le prime miti serate autunnali che stanno per arrivare. La vera magia si compie nel gioco delle proporzioni. Quel taglio arrotondato, stretto, saldamente in vita e sui polsi da una robusta fascia a coste, ridisegna la parte superiore del corpo donando un vigore immediato a qualsiasi corporatura, che sia confezionato in lucido tessuto tecnico cangiante, in morbido camoscio o in pelle spessa. Ogni singolo pezzo racconta una narrazione diversa e personale. Potete indossarlo distrattamente sopra una semplice maglia di cotone e un paio di pantaloni in velluto per un aperitivo in piazza, oppure tirare su la robusta cerniera metallica nascondendo una camicia sartoriale, sfidando con ironia le rigide convenzioni dell'abbigliamento formale maschile. Non servono manuali per interpretarlo correttamente. La regola aurea è assecondare la sua natura istintiva e spavalda. Le colorazioni spaziano dal verde oliva al nero pece, fino al blu notte profondo, offrendo rifugi cromatici sicuri per chi non ama gli eccessi. Eppure, proprio nella sua scarna essenza si nasconde un animo indomabile. Mentre le correnti estetiche passeggere si affannano a proporre sagome sempre più improbabili e complesse, questa giacca rimane fedele a se stessa. Infilare le mani nelle sue tasche oblique, chiudere il colletto per ripararsi dalla brezza di fine estate e camminare sicuri per le vie del centro significa riappropriarsi di una presenza fisica schietta. È un chiaro invito a viaggiare leggeri, portando con sé solo il carisma indiscutibile di chi non ha alcun bisogno di sforzarsi per farsi notare. Allacciare un bel giubbotto da aviatore e camminare con passo sicuro significa sentirsi padroni della situazione, mutando un abbigliamento essenziale in una magnifica prova di gusto e personalità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del drammaturgo, regista e compositore francese Alejandro Jodorowsky: gli uccelli nati in una gabbia pensano che volare sia una

0: malattia.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Flashback to the music of yesterday.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.

Gerardo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino: non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
1: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
1: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
1: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus-NEC.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

tutta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
7: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
6: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
2: Fantastico! E cos'altro offrite?
1: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
2: E il montaggio e lo smontaggio?
1: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
3: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio. Mondo Radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
1: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
2: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
1: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
2: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
1: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musà e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
4: Pubblicità.
5: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te: ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe?
4: Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

0: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.
1: Pubblicità.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È stata una notte di incendi nel Salento. Sono 3 gli episodi registrati. A Lecce le fiamme hanno colpito il carrello di una vettura e la carrozzeria dell'auto parcheggiata lungo la statale 7 Ter. Un'ora dopo i vigili del fuoco hanno raggiunto Santa Maria di Leuca per l'incendio di una Fiat Grande Punto intestata a un uomo di Specchia che ne aveva denunciato il furto nei giorni scorsi. Sul veicolo ormai distrutto dalle fiamme era stata posta una targa oggetto di furto a Otranto. Un terzo rogo invece si è verificato a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, colpendo una Dacia Sandero intestata ad un operaio del luogo. Il fuoco ha danneggiato parzialmente anche un motorino parcheggiato a fianco. Su tutti i casi si indaga per stabilire la matrice. Una violenta lite è scoppiata nei giorni scorsi su una nave da crociera durante la navigazione tra Napoli e Palermo. 13 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni sono stati denunciati. Si è trattata di una rissa scaturita da futili motivi tra un gruppo di giovani siciliani e una comitiva di salentini. I disordini sono iniziati nei pressi della discoteca, dove i responsabili si sono lanciati addosso sedie, tavolini e suppellettili. Un giovane è stato colpito con calci alla testa e successivamente ricoverato in ospedale. Gli agenti hanno identificato i 13 partecipanti, tutti deferiti in stato di libertà con l'accusa di rissa aggravata. Presunto caso di mala sanità, una 90enne di Taranto è morta per un'infezione da piaga sacrale che sarebbe comparsa dopo la degenza in una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Lecce. La procura salentina ha avviato un'indagine e disposto l'autopsia dopo la denuncia del figlio. La piaga sarebbe comparsa dopo 20 giorni di ricovero. Le condizioni della donna si sarebbero aggravate ulteriormente sino al trasferimento in diversi ospedali e al successivo decesso avvenuto il 3 settembre a Galatina. Adesso le indagini dovranno far luce sulle possibili responsabilità dei medici che hanno avuto in cura l'anziana. Un violento tamponamento si è verificato ieri sulla statale 101 Lecce-Gallipoli in direzione nord all'altezza di Galatone, causando il ferimento di 7 persone. Si è trattato di un tamponamento a catena tra un'auto e 2 furgoni, un Mercedes Sprinter, un Iveco Daily e una Toyota Yaris, quest'ultima guidata da una 27enne di Ruffano. Il bilancio è di 7 persone ferite, una delle quali trasportata al Vito Fazzi in codice rosso. Nessuno, per fortuna, è in gravi condizioni.

0: condizioni. Un altro incidente invece si è verificato nel Magliese sulla statale 275, dove un furgone di una ditta edile di Gagliano del Capo si è ribaltato sulla carreggiata. A bordo viaggiavano tre operai rimasti intrappolati tra le lamiere. Per estrarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sono stati tutti trasportati in ospedale in codice rosso per dinamica, ma per fortuna nessuno è in gravi condizioni. Da stabilire ora dinamica e responsabilità. Paura invece a Lecce, dove un rider è finito contro una Vespa ad un incrocio ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. È accaduto lunedì scorso in via Imperatore Adriano, per cause ancora da accertare. Un 31enne leccese che stava effettuando delle consegne si sarebbe scontrato con un motociclo. Immediati soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso al Dea del Fazzi. L'uomo è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una sospetta lesione al midollo. È finita in ospedale con i segni di un'aggressione una giovane donna salentina che sarebbe stata aggredita dall'ex compagno. I fatti lunedì scorso, quando la vittima, originaria di un comune dell'Interland di Copertino, è giunta in ospedale con delle ferite, fortunatamente non gravi. I militari sono intervenuti per ascoltare la donna, che avrebbe riferito di essere stata colpita dall'ex fidanzato. Nelle ore successive, dopo le indagini, il presunto responsabile, un 38enne del luogo, è stato arrestato e accompagnato in carcere. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
1: Un caccia italiano ha abbattuto un drone non identificato nello spazio aereo della Lituania la sera di lunedì 14 settembre. Le autorità lituane hanno dichiarato che il drone è partito dal territorio della Bielorussia e il ministro della difesa italiano Crosetto ha parlato di un drone probabilmente russo. Sullo sfondo c'è la preparazione in Europa di uno scontro aperto con la Russia a causa dell'andamento della guerra in Ucraina che Stati Uniti e NATO sono riusciti ad imporre, ma stanno perdendo disastrosamente. A causa di questa situazione, i paesi europei occidentali preparano una propria militarizzazione e parlano di inviare forze proprie ufficialmente in Ucraina, sperando che i russi non le colpiranno per paura. Ma dal vertice dei BRICS di New Delhi nel fine settimana, Putin ha aggiunto un pezzo importante. I paesi che invieranno truppe in Ucraina saranno in guerra con la Russia. La Russia non sta bluffando e l'Europa sta scegliendo la via della guerra, ma l'esito di uno scontro è già scritto. Tecnologia, risorse e capacità militari non mentono. L'Europa non ha alcuna speranza e gli Stati Uniti non la salveranno. Anche volendo, perfino loro non potrebbero.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
2: È sempre più il Lecce di Eusebio Di Francesco. Il tecnico pescarese, noto agli addetti ai lavori come un maestro di calcio, ha dimostrato nell'ultima partita di tenere in mano l'intera squadra, non solo con i tre cambi nell'undici titolare con gli avvicendamenti al primo minuto di Siebert in difesa, Malè a centrocampo, Indri in attacco, né tre reparti al posto rispettivamente di Gaspar, Ngom e Pierotti, oltre a proporre nel finale anche Cabà e regalare l'esordio all'applaudidissimo bomberino della primavera giallorossa Esteban, all'esordio nel campionato di Serie A contro il Monza nel successo per 3-2. Il bilancio è roseo e impreventivabile in un'estate aperta e chiusa dagli addii di Corvino e Mencucci, con in mezzo la scomparsa sul piano sportivo, tecnico e finanziario di Banda. Ora, dopo 4 giornate di Serie A, il Lecce vanta 6 punti, frutto di 2 vittorie nei 2 scontri diretti contro Venezia e Monza, ed in mezzo le 2 sconfitte contro Roma e Cagliari. I salentini vantano ben 5 punti di vantaggio sulla zona di retrocessione e sempre più 5 nel bilancio rispetto alle prime 4 giornate dello scorso campionato con Di Francesco in panchina.
0: Sentiamo ora uno dei protagonisti del Lecce di questo positivo inizio di stagione, il difensore portoghese Thiago Gabriel.
3: Sì, è una buona partita nostra in casa davanti al nostro tifosi, ma penso che possiamo sempre migliorare. 4 partite e i 6 punti è buono, ma possiamo fare di più, principalmente contro Roma e Cagliari, ma stiamo migliorando e questo è importante.
0: E chiudiamo con questo servizio, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
4: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
5: Pubblicità.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
10: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione delle esecutività del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
1: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
2: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
1: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
2: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta. Errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Pomeriggio tutti frutti.
2: Tutti frutti. Frutti.
1: Le canzoni più belle.
2: Le canzoni più belle.
1: Su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
8: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
8: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
7: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Yeah, come on, check this out. Yeah, let me sing you a song. Something funky.

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.
1: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo sindacati.
2: A Rozzano, a Milano, all'Istituto Comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
1: Tre medici dell'ospedale di Rosso sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
2: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
1: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: hit radio station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
5: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
4: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
5: Hanno anche l'antimuffa?
4: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Euro gol, il gol di Totti all'incrocio dei pali. Termine tempo. Pareggio di Barbero. Tiro a terzare dell'Enamo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo Bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
3: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
4: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
3: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
4: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Frido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
3: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
4: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Questa è Mondo Radio. La tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: hit radio station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Disco. Esco di radio.
1: Ciao, sono Carmine Tundo e Punta Pizzo, il mio ultimo singolo. Disco esco di radio della settimana su Mondo Radio, tutti frutti.

0: tanta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
1: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico in coda per lavori in corso sulla A10 Genova Ventimiglia tra Spoturno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Chiuso per un incidente il tratto della tangenziale est di Milano all'altezza dell'abitato di Usmate. Per lavori in corso sul tratto della A1 Firenze-Roma si registrano code tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Bologna e Borgo Panigale e l'uscita per il ramo Casalecchio verso Ancona. Sempre sulla A14 ancora prudenza per il fumo prodotto da un incendio nelle vicinanze del tratto autostradale tra Roseto degli Abruzzi e Pineto. In Campania code per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: tutte le hit del passato, tutte le hit del futuro. Mondo Radio.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfazione.

Commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, contessa ne parte la primavera.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Music Box. Music, Music Box. Box. Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Apriamo con la cronaca. Il questore di Lecce, Gianpietro Lionetti, ha disposto 4 misure di prevenzione, 3 avvisi orali, un foglio di via obbligatorio nell'ultima settimana. I provvedimenti sono stati adottati al termine dei controlli della polizia e dei carabinieri. Il foglio di via riguarda un uomo residente a Bari su un furto avvenuto nel gennaio del 2025. L'uomo avrebbe rubato le chiavi di casa dall'auto della vittima, parcheggiata nell'area dell'ospedale di Gallipoli. Avrebbe poi individuato l'abitazione e sarebbe entrato per commettere il furto. Il questore ha quindi disposto il divieto di ritorno in città per 3 anni. 3 invece gli avvisi orali. Il primo riguarda un uomo di Cannole dedito ad attività illecite. Il secondo, un uomo di Guagnano che frequentava pregiudicati. L'ultimo, una donna residente a Campi Salentina denunciata per reati contro il patrimonio. A 2 settimane dall'incendio che ha interessato l'ecocentro di L'Equile, la ASL Lecce ha diffuso una nota con una serie di misure precauzionali temporanee rivolte ai comuni della zona e ai gestori dei servizi di ristorazione. Entro un raggio di 2 chilometri dall'impianto è stata sospesa la somministrazione nelle mense degli ortaggi a foglia. Tra i 2 e 3 chilometri di distanza, invece, la ASL raccomanda di preferire prodotti di altra provenienza geografica. I medici hanno fornito indicazioni di carattere generale per il consumo casalingo dei prodotti provenienti dagli orti della zona, precisando che non si registrano fenomeni di tossicità, ma che è opportuno adottare ordinarie norme igieniche. L'emergenza che da giorni sta mettendo in difficoltà la raccolta differenziata non è ancora superata. Oggi nell'Aro Lecce 3 è stato possibile procedere con il conferimento della plastica, mentre nell'Aro Lecce 2 persistono problemi. In queste ore amministratori e gestori stanno tentando di capire se potrà arrivare il via libera ai nuovi ritiri. La verifica è sulla disponibilità e capacità degli impianti per capire se anche i comuni dell'Aro 2 potranno tornare a svuotare i propri centri e riprendere quindi la raccolta porta a porta. Hanno patteggiato la pena per una consegna di droga e smartphone nel carcere di Lecce. I brindisini Luca Sinisi, di 32 anni, e Antonio Sciarra, di 29, arrestati in flagranza dagli agenti delle volanti del capoluogo salentino lo scorso 5 maggio. L'accusa è di detenzione di droga ai fini di spaccio. Ieri il giudice per udienza preliminare ha ratificato l'istanza di patteggiamento presentata dai difensori. 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a 5.600 euro di multa. I due possono così lasciare il carcere. Il giudice ha concesso loro i domiciliari. Presentazione ufficiale questa mattina per 6 nuovi comandanti dei carabinieri. Si tratta di ufficiali di consolidata esperienza, ha dichiarato il comandante provinciale Andrea Siazzu. A guidare il reparto operativo di Lecce il tenente colonnello Daniele Di Noi. Comandante della compagnia di maglie diventa il capitano Andrea Viola. A Casarano invece arriva il capitano Salvatore Cortese. Il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Gallipoli è il capitano Ciriaco Sarnelli, mentre a guidare il nucleo operativo, sempre di Gallipoli, e il tenente Matteo Dario Agozzino. Chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce, che nel prossimo turno di Serie A sarà impegnato sul campo del Milan per preparare il match del Meazza. I giallorossi sono tornati oggi in campo al centro sportivo di Martignano. Attivazione e lavoro di forza in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche, oltre a partite a tema per la sessione odierna. Lavoro personalizzato per Berisha, Gandelman e Goebbels. La preparazione alla gara in programma domenica proseguirà domani domani pomeriggio a Martignano, sempre agli ordini di Mister Di Francesco e del suo staff.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è giovedì 17 settembre. La chiesa ricorda San Roberto e Santa Adriana. I fatti di domani: nel 1907 nasce l'Harley Davidson per produrre motociclette. 1931 presentato il long plane a 33 giri. 1939 l'URSS invade la Polonia due settimane dall'assalto tedesco. Nel 78 intenti di pace tra Egitto e Israele a Camp David. Nell'80 annunciata la risoluzione istitutiva del primo sindacato libero polacco, lo Solidarność. Nel 2000 primo oro olimpico nel nuoto per l'Italia con Fioravanti nei 100 metri rana. Nel 2009 un attentato talebano a Kabul uccide 6 paracadutisti italiani. E tra i nati il 17 settembre, nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner, nel 51 lo psichiatra Paolo Crepè, 60 Damon Hill, ex pilota di Formula 1, 66 la giornalista Monica Gasparini, 68 la cantante Anastasia, lo stesso giorno è nato lo chef Joe Bastianic, 75 l'attore Alessandro Siani. Previsioni meteo: domani cielo sereno o poco nuvoloso, dal primo pomeriggio nuvole alte in arrivo da nord, ostro debole al mattino, in rinforzo dal pomeriggio, temperature in leggero rialzo. Il proverbio dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. E chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: hit radio station.
1: Mondo Radio. Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
8: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
9: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
8: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
9: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
8: Jesco è a Melissano, zona industriale.
9: Come posso contattare Jesco?
8: Puoi chiamare Jesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
10: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
11: Tra una chiamata e mal di testa, ti lascio scivolare.

0: Questa è
1: Mondo Radio. Noli Mondo Radio. Noli
2: Pubblicità.
3: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Per lavori notturni sulla A14 resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Bari Sud e Bari Nord verso Pescara. Sulla 16 Napoli-Canosa tra le 22 e le 6 chiusa l'uscita di Cerignola Ovest per il traffico proveniente da Napoli. Lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce comportano il transito su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria in direzione Brindisi. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. A Lecce città per lavori in via Colaci, chiuso il tratto tra via Battaglini e via Rubini. Termine lavori previsto per il prossimo 18 settembre. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore, spengo la sigaretta.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

pubblicità. Mondo Radio Tutti Frutti, Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina.

0: pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
2: Piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Blue Note su Mondo Radio.
1: Blue Note dal 1994 solo su Mondo Radio. Come ti va?

0: Note su Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre,

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.